se fan anar guardada o se ne fan anada sense tenir coratge a parlar. Porussa, quan ve d'arussa, la ven a dussa. Arussa, quan ve d'arussa, la ven a mossa. Que la fa colombrina e qui li chiusa a piccia sta rossa malubina digues a fi de fam e a rossa veda co russa se fa russa russa russa russa veda ca russa se fa russa russa russa a piessa issa per ta capessa e a russa con una mossa maliziosa la repassa. Wait, wait!

do russo, a signora Galucca guissa, io signora Galucca guessa. Tu vira che triata, sta mamma costupata, ci manco concertina per cantare. O russa quando vede a rossa la vena tosse. A rossa quando vedo russa la vena mossa. Che la fa colombrina e chi li chiusa a piccia, sta rossa malupina di casa fide fa. Che a rossa vede che russa se fa russa russa russa, io russa vede che a rossa se fa russa.

san. Chella fa colombrina e chi li chiusa a pizza, sta rossa malubina di casa fide fa. E a gente vede che russa se fa russa, russa, russa, veda rossa, casa fa rossa, rossa, rossa.